0: buono, buono, Gemini. Ehi, tutto un
1: altro.
0: Siamo comuni.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non
2: si può fare il cane.
0: Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane. Non si può fare il cane